0: wazungulira chuludala ndili pompano chikagisa hai boya mai boya boya mai boya chawanje wazungulira chuludala ndili pompano chikagisa
1: hai boya
0: Chawanje wazungulira chuludala ndili pompano mai moya.